Ai, volere capo, se l'auguro, ma se la va con carne, ma se la va con tolle. Io e i miei comandi, la mamma,

film mama gi sei da zehra film gi sei matang matang taviri aroi bu kudolina film sigi sei ma lantuk seri sei sakli vasing moirang tem tikendra madi momota

0: Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon.
1: Good afternoon, sir.
0: Mingale phone gai view.
1: Sir, ai phone tong jira ise kai rao de di ve ma.
0: Kai rao de
1: di
0: i ve ma be ba. Kari karam va fa mi sei ta si king ase di.
1: Sa sa le do ai di gi tu na ra yan ga puni ma ga thak to do sa.
0: Hoi hoi. Muera. Mereng tem inau gi mayekta segol sem tejen dan serang bayi saya si, oi kedoi ni. Isai mati am tengang biramu ba.
1: Tik leba, kamu ikilai kon sida. Loi chandra ya rasa.
0: Ya am fajan esu mati am kag sak piram me, isai kudol tam jarak pe yaran ra.
1: Yes, sir. Thank you.
0: Tagat jari. Isai kudul tam jari. Mayam pun etamin asih.